0: Come stai, pesciolino?
1: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
0: Sì.
1: Perché?
0: Aveva ancora un po' da fare.

0: giorno, bambini.
1: No, la puntura no! No,
2: ma
1: la
2: no,
1: puntura
2: Milo.
1: No!
0: No, no, no, no, no, no.
1: La prendo.